0: tanto se una loca di genere.
1: Si genut, si genut. Bima, si berkodara siya. Aduh, wahing maing ya, syarwa mau senjata si wahing.